Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito è un amorevole divino.

grazia chiede a te, divina. In questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Nel Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.